0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Volla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Mr. DJ. Flashback.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

vegliate su lui, che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Fatti la tua pensiera, magicalo. La fresca, vogliamo mai smettere, sto ubriacone. Che bella cavalla.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Ciao a tutti, ciao Dina, ciao Mario, ciao Hulk, ciao DJ Bello. Ciao Yannis, ciao Ciro, ciao Paola.

Next music, la persona attiva, Shaki, DJ Foxy, Giannis, Lumi, è l'unica dla ciebie również.

una canzone di Lumi per Angelo. Mr. Saxo Beat.

My friends, next music per tutti gli italiani. Italiani music. La bomba.

domenica a tutti voi. Bravissimo! Bravissimo! Dara! Bravissima diretta! Grazie per il passaggio di console!

Saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Melody, Elka, Dax, DJ Bello, Amalia, Banni, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino. Paola, Felix, Alice, Tecrov, Fenice. DJ Foxy, nuova DJ Shakira, saluto Andy Adica, saluto Marika, Kevin Mattarello, saluta Azzurro Shocky Cut.

sapevi, Kevin, io sono nuova, lavata con Fernana. Saluto tutte le pagine associate a Radio Sole Luna, tutti i gruppi. Saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno. Un grazie va anche a voi. Buona musica. Arriva Fred De Palma, una volta ancora, tutta per il DJ che mi ha passato la console. E la dedico anche a Elkal.

Giuseppe Cicci. Buona domenica, buona serata anche per te.

Viva Scafra, Umberto Tozzi, tu, tutta per il mio amicone Kevin Mattarello. Alle ore 20 ci arriverà Tami.

mia ultima song. Adesso arriva la sigla finale e questa è la mia cover. Namoraste poi. Chiudo con questa.

0: Melody, Elka, Dark, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Nico, Amalia, Cammy, che adesso prenderà console, Bunny.
1: Un altro grande amore.
0: Saluto Pirlotto, Whisky, Ciro, Becchino, Paola. Saluto Felix, Alisete, Cro, Fenice. Saluto
1: amarsi da lontano.
0: Saluto Andica, Gemoniz, Marica, Kevin.
1: E parla l'amore.
0: Saluto Fiorel. Saluto Janet. Saluto Rod Wallace, Azzurra, Shokut. Saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno, a tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Un grazie va anche a voi.

settimana a tutti, una buona continuazione e auguro a Kami una buona diretta. Kami, la console è tutta tua. Ciao belli, alla prossima. Buona continuazione, ciao!

Lasciamo a parte gli scherzetti, buonasera a tutti, ben ritrovati. Un grazie a Baby per il passaggio della console e la sua diretta. The one that you ask for, I'm wanted by the rich and the poor. More and more, you just can't reject it. And I'm the one that can relate to. E un grazie ai nostri titolari Shaki e Micho. Money ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living. E un grazie a tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, Facebook, la nostra applicazione di Radio Sole e Luce, Instagram, WhatsApp, Alexa, più che

e un grazie a tutti voi che siete con noi ogni sera. Vado a salutare questa bellissima chatina, a Snoopy, a Azura, a Rottweiler, a Kevin, a Vio Viorel, a Yanis e a Marika. Un saluto a Moniz, Andika e Felice. E vado a salutare anche The Crow, Alice, Felix, Paola e

Bottini, whisky, Grillotto, Bani e Melody. Do anything you want me to. Money talks. A Nico che prenderà la diretta dopo di me. Vado a salutare DJ Bello, DJ Giuseppe, a Babi, grazie di nuovo per il passaggio di console.

0: tu ed io, addio.
1: Per la nostra DJ uscente, baby, giù di terere, vuoto cosmico, tutto per te, baby.

0: la luna pendida.
1: E andiamo avanti per i birichini blu, i nostri puffetti, Daddy Yankee e Rompe la Noche, vamos a bailar.

0: Come state? Tutto bene? Siete stanchi? E allora dai, andiamo con una bella canzoncina di Biagio Antonacci e Giulio, l'ultima canzone per i nostri
1: Canterò per te.
0: birillini bianchi.

0: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto. È perdere.
1: Dai, speriamo che non sia la ultima canzone. Cosa fai questa sera, Birilini Goro? Ovviamente stiamo insieme in bella compagnia e buona musica. Tutta per voi, Birilini Goro. Noemi e Vitto Salamanca.

ovviamente stasera non può mancare lui, Renato Zero. Si può impazzire? Ovviamente no, per Sciacchi. Ti prego, non impazzire stasera, Sciacchi. Buon ascolto.

0: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.
1: Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato Renato Zero per la nostra chat e adesso arriva lui, Adriano Celentano, con Storia d'amore per Micio. Buon ascolto, Micio.

dopo questa bellissima storia di amore, ovviamente si passano ai ricordi, no? Dopo le storie di amore ci sono i ricordi. Tutta per voi, buon ascolto. Blanco e Elisa.

solo che stasera dopo di me alle ore 21 ci sarà Nico con tanta bella musica e divertente, e chiuderà la serata Nicione alle ore 22.

0: Per Nico e la sua radio ideale, il DJ che verrà dopo di me, dove canta la musica. Buon ascolto, Nico.
1: Sunt aici în fața ta, oh, țip cât mă ține gura,
0: Tutti in pista a ballare, forza!

Vado a salutare Angela Baffo, grazie per la buona diretta, a te buon ascolto e andiamo avanti con J Balvin e Shakira, por sempre juntos, per sempre uniti, tutta per voi, buon ascolto.

Vediamo un po', abbiamo dei calabresi qua. Balliamo una bella tarantella a Balaru tutti. Forza!

Questo ballo bello vivace, andiamo ad ascoltare Laura Pausini in versione spagnola con Sandy, scusate, quando piove. Tutta per voi, buon ascolto.

0: ci stava un po' di pioggia e dopo questa rinfrescante pioggia con Laura Paolini andiamo con Noemi Bianca.
1: Tutti tranne che noi.
0: Tutta per voi, buon ascolto.
1: Che testa dura che hai, forse troppo schematica, piena di matematica.
0: E vado a salutare a Carlotta, diventare Radio Sole Luna in cosa giovicami.
1: Di poesia.
0: Vi ricordo che fra 15 minuti entrerà Nico con la sua bella musica e la sua

0: sulle étoiles.
1: Abbiamo ascoltato dei brani in tante di quelle lingue, perché non un merengue francese? Con Silvia Gaetan, tutta per voi. Buon ascolto e buon ballo. E saluto anche a Ghetto, benvenuto a Radio Sole e Luna, in console trovi Cami ancora per poco.

0: Richie Boniem con Ma Baker.
1: She was the meanest cat in old Chicago town. She was the meanest cat.
0: Ricordo stati vicini vicini, orecchia all'apparecchio che arriva Nico.
1: She was the meanest cat. Oh, she was really tough. She left her husband.
0: Io ringrazio a tutti per la vostro, per la vostra compagnia, il vostro ascolto. Spero che non vi ha annoiato con la musica. Vi auguro una domenica sera rinfrescante.

0: Barbra Streisand. Ok, ok, buonasera, buonasera il popolo della musica, buonasera Radio Sole e Luna. Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata. Quanto mi piace quando vengo qua. Lascio tutto. Mi scordo di tutte le problemi che ce l'ho e vengo qua per divertirmi con voi. Quanto siete belli. Buonasera Radio Sole e Luna, buonasera Radio Ideal, buonasera alle radio amiche, buonasera a tutti. Grazie Cami, bellissima diretta, ho ascoltato tutta la tua diretta. Grazie, ce l'ho una canzone per te dopo. Prima salutiamo i titolari di questo bellissimo radio, il staff, salutiamo Sciacchi e Micione. Le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi. Buonasera. Wow. Buonasera Dina, buonasera Elka, Bove Sio, DJ Giuseppe,
1: Barbra Streisand,
0: DJ Bello, buonasera Amalia, certi nomi che deve cercare un po' finché li leggo bene, eh? La grammatica mia è un po'. Cami, mulțumesc. Frumoase emisie. Points, buonasera. Pilot, Ciro Vecchino. Paola, Felix, buonasera. Alize, Maestro Claudio, buonasera. The Crown, Fenice, buonasera. Andica, Marica, Vio Viorella, Janes, Carlotta, buonasera. Buonasera Rottweiler. Buonasera Azura. Buonasera senza nome. Penso che non mi sia scordato nessuno, eh? Buonasera a Parigi, Sandokan. Wow. New Jersey, Yolanda Gabos. Sei pestet Kivano, Mindenkinek. Madame et Messieurs, bonne audition avec moi. Ladies and gentlemen, welcome. Quanti siete bellissimi, bellissimi, bellissimi questo chat.
1: Barbra Streisand.
0: Ok. DJ Pogo, Vancouver, Canada. Amici miei, che i camionisti che ascoltano, quelli che sono parcheggiati sulle autostrade dell'Europa.
1: Barbra Streisand.
0: Tanti tanti altri che ascoltano in questa bellissima serata Radio Sole Luna. Buonasera a tutti voi, kiss kiss.
2: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
0: Ok, questo canzone lo dedico per DJ uscente, per Cami, per te Cami.

0: Franco Bellerina a Napoli, vicino a Roma. Bellissimo. Oh, wow. Ladies and gentlemen, welcome.
1: Zishkaiko Pillerina Roma. Bella Italia.
0: Sandokan, frate, te salute. Da Canam Ziso, o mai si. Siamo de bine la Paris.

0: Ok, bellissimo questo remix Edward Sanda. Andiamo avanti. Find Your Snaps, Electronic Swing, Bad Books,
1: Vinyl Crackle,
0: Vintage
1: Club, Ambience,
0: Cilla Roma Post. Io nu, che non piace.
1: Hey!
0: Oh.

certamente bellissima anche diretta del Daras. Sono arrivato alla fine, e quella di Baby ho ascoltato quasi tutta, bellissima, delle dirette di questa giornata del 16/08/2026, 6 minuti sulle ore 21. Sei connesso con la musica suenta, con la radio Sole Luna. Kiss, kiss.

Dopo di me in console in questa serata, la chiusura di questa serata, il maestro Miccione, il boss Miccione, ce l'ha la chiusura di questa serata. Divertitevi.

0: The Vocals Electronic Swing, bellissimo, bellissimo questo remix. In YouTube ce l'ha 20 giorni da quando sta su YouTube, 1 milione del like, bellissimo. Full brass ensemble. Ensemble, think the finger snaps, breathy female, hey, soft finger snaps.
1: Musica per voi, musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
0: Ok, ci ritorniamo un po' in passato. MC Hammer. Chi non si ricorda? Chi non si ricorda 20 anni fa?
2: Can't touch this.
0: Oh. Oh.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: 자식.
1: 오케이. 오와. 아, 스타일이야.

0: Sei lontano di me? Quasi, quasi 4 metri.
1: Hi, buddies.

0: ascolta anche tu Radio Sole Luna e sei protagonista.
1: Ok, ok, andiamo avanti. Buonasera a tutti quelli che in gli ultimi minuti sono connessi con Radio Sole Luna, Radio Ideale e tutte le radio amiche. Vi ricordo che su diverse media player si può ascoltare questo bellissimo radio. Buonasera.

Buonasera Lise. Fly Project. Tocca, tocca. Bellissimo, bellissimo questo canzone.

0: ragazzi, buonasera, buonasera
1: a tutti quelli che... Sto preparando un canzone che lo dedico per tutti innamorati, specialmente per l'amore mio, per Lily.

Lady Dub. Bellissima questa serata, bellissimo questo vibe che lo vedo qua sul chat della Radio Sole Luna. Si balla, tutti si divertono. Bellissimo.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ascoltate quanto è bella.

Dordetina, è bellissimo questo canzone, andiamo avanti. Rhythm of the night. La musica sventa. Bellissima questa serata, 16.08.2026, 31 minuti sulle ore 21. Sei connesso con la musica sventa, sei connesso con Radio Sole e Luna.

Rhythm of the Night, Corona Music, Non Stop FM Radio Station. Andiamo avanti, Nicola Eguzza. La Mamaia.

ultimi 20 minuti dalla mia diretta 21. Dopo di me in console il boss Miccione già si sta preparando.

Nicolae Guzzo e la Mamaia. Andiamo avanti. Remix It's My Life 2026. Buonasera a tutti.

Bellissimo, bellissimo questo vibe. Bellissimo questo chat della Radio Sole Luna. Quelli che mi ascoltate non credete, eh? Andate un po' su xat.com/radiosoleluna. Vedrete che trovate lì quante persone belle.

tu vuoi fare l'americano? Non ci prova. A quanto costa nafta e benzina oggi? Non ci pensa a fare l'americano, eh?

0: Tu vuoi fare l'americano?
1: Tu vuoi fare l'America.
0: Oh yeah. Ok, ok, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta.
2: Ci sono milioni di stelle.
0: Sì, ci sono milioni di stelle, ci sono tantissimi radio, ma la differenza lo fa Radio Sole e Luna. La differenza in musica si fa qua, con tanti speaker, DJ, come volete chiamare. Uno meglio di altro.
2: L'universo.
0: E il divertimento, la musica buona.
2: Ci sono.
0: Le trovate e si trovano in questo radio. Quello che non mi credete, provate a venire a ascoltare quando vi pare.
2: E di sguardi veloci.
0: Ogni sera, 24 su 24, il radio funziona. Ogni sera ascoltate i DJ, ascoltate la musica, vi divertite.
2: Ma sei tu.
0: E ricordatevi che qua sono le persone da diverse paesi, da diversi angoli del mondo. Però quella che unisce a tutti è la musica. La musica che si ascolta con il cuore, la musica che fa le cose belle, la musica che mette insieme persone da diverse nazionalità su questa bellissima cupola che si chiama Radio Soleno. Fino alla prossima, maestro Micione lo vedo già, è pronto, preparato, apprettato. Fino alla prossima, vi ringrazio a tutti, una settimana bellissima vi auguro, con tante cose belle. Buonanotte, buon divertimento, ciao ciao.

vediamo un po' se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, provolone! E bravo il nostro Nico. Bravo Daras, brava Baby, brava Kami, bravo Nico, bravo Biccione! Oh, oh.

Va bene, dai, salutiamo di che è andata Axel, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Viorel, Freestyle, Marika, Landy, Foxy, The Crow, Catwoman, Felix, Paola, Il Beccamorto, Whisky, Pirlotto, Bunny, Felice, Poiz, Kami, allora, Amalia, Dani, Nico, Bello Bello, Dottor, VJ Step, Elka Melody, Dina Sciacchi, Claudio, Alize, Micione. Grazie, grazie a tutti per la buona diretta. Che dice Bunny? Happy Christmas! Auguri, Bunny! Grazie anche a te, Dani.

Ali e Congo Band con African Man. Non c'è qui, non ci può stare alle 22 la nostra Grazia. Ma nemmeno domani sera non riesce, perché la mamma sua lavora, prima delle 19 non torna a casa, peccato, poi si vedrà, dai.

Però fino alle 23 se arriva Charlie, gli cedo la diretta, ragazzi, altrimenti farò un 23:30, forse prima. Miss Glendo.

arrivano incontro di pugilato tra Pitbull e K.O., ma vediamo chi vince, chi vincerà insieme, dai. Vinceranno entrambi.

1, 2, 3, 4. Rumba,

Bernardo. Ma quale freschi? Quattro gocce fa più caldo di ieri pure.

0: te a jugar.
1: Uno, dos, tres, cuatro. Danzando lambada.

Leggi cosa dice Amalia. Qui non piove, il Danubio e il lago Balaton si stanno prosciugando. Sospiriti pure, i ghiacciai pure, eh. Ah, ma stessa situazione anche in Italia, col Po, col Tevere. Uno, dos, tres, cuatro.

No, ho imparato pure 8 bar. Scrivi 8 bar se non è bello, dai. Allora, Foxy? Dirà di no, eh? Non ti dico quel pirla de pirlotto.

Eccola qua, la Vie en Rose. Versione spagnola, La Vida en Rosa, Italia. Grazie, grazie Elka.

Diamo la buonanotte a Freestyle. Buonanotte, ciao Free. Ciao Freestyle. E abbiamo coperto le dirette pure stasera. Si va verso settembre. L'estate in declino. Abbiamo preferito non andare in vacanza, ci ritroviamo con 3, 4, 5 mila euro in più in tasca e fanno comodo.

dicevo, bello quando ti diverti, no? Oh, che bello, siamo sulle Dolomiti, siamo in Salento, siamo in Sardegna. Poi quando te ne torni a casa, ti accorgi che mancano 4-5 mila euro e è amara la vita. Axel!

cominciamo con i polli tuoi, visto che hai i polli, Cabi. E questa è Paulina Rubio con Libre. Libera. Visto col boom, ho svegliato bello bello.

0: Pronta la Shaki? Vediamo se le piace Adriano. Adriano!
1: Non provocarmi mai.
0: Allora, una rosa pericolosa. Lui si chiama Adriano. Vieni qua!
2: Verrà tra noi. Mua.

dopo poi ascolteremo, vabbè, dai, Grazia, l'unico brano che ha cantato, deve pure migliorare comunque, non ha provato per niente. Poi la canteremo insieme, Grazia, eh.

rapper Shaky una rosa pericolosa, eppure era senza spine. Adriano, va bene, dai, come viene viene, ascoltiamo Grazia.

0: Adesso ho parlato, eh?
1: Ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa, neanche

Brava, brava, brava, grazie. Arriva un brano che dura ben 7 minuti, però è molto bello, la voglio dedicare a tutti voi. Brano si chiama Domani. Artisti riuniti. Uniti per l'Abruzzo. Un brano molto vecchio, però molto bello, eh.

0: Però dura 7 minuti, lo tagliamo, dai. Non siamo così soli. Beh, raramente metto Lucio Dalla, però è molto, era molto bravo. Era perché non c'è più. Quale allegria!
1: Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

E vabbè, gira un po' veloce, dai, sistemiamo tutto. Can you feel it? Loro sono i The Jackson. E dentro c'è pure Michael Jackson. Can you feel it?

Vai Michele! A dov'ai? Eppure sono passati 15 anni, ragazzi. Sembra ieri che è venuta a mancare, giusto? Però sono passati 15 anni. Ma è possibile? Allora ero giovanissimo, sono diventato pure vecchietto. Troppo veloce passa sto tempo.

Sonia e Selena. Con una mano in mia cintura. L'abbiamo ballata tanto, 20 anni fa, forse più.

Noi il gelato l'abbiamo mangiato che erano le 19. Però quell'artigianale mangiamo, è buono, buono, buono.

c'è anche per Micio, vediamo un po', Conchiglia, Bianca, e loro sono i cugini di campagna.

Come dicono a Napoli, a fine Romund, the way it used to be. E lui si chiama Engelbert Humperdinck, per tutti voi.

Questo brano ha avuto un mare di successo in Spagna, in Italia, Gianni Morandi. Però è questa una cover. L'originale di Gianni, come lo chiamano? L'eterno ragazzo, giusto?

0: Ti ascoltiamo La Cura, versione Fiorella, Fiorella Mannoia.
1: Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

0: porterò soprattutto il silenzio, la pazienza.
1: Beh, diciamo che la canta abbastanza bene, come Celentano. La versione migliore naturalmente di Battiato.

0: Ma insomma, mi ero distratto un attimino. Va bene, dai, succede. E questa è l'immensità di Gianna Nannini. Avete aspettato tanto?
1: Che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto.

ultimo brano. 89 anni. Eh beh, 48 anni più grandi di me, dai. Chiudo con un brano del 68, applausi, Camaleonti.

Va bene, dai, questo è l'ultimo brano, posso cominciare a salutare, ragazzi, tutti voi che siete rimasti fino all'ultimo, ormai si è fatto tardi, siamo stanchissimi. Dalle 4:30 qui in chat. Quindi torno a salutare la Foxy appena andata a dormire, Axel e poi anche Step che mi ha ascoltato, Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Marica, Landi, Crow, Felix, Paola, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, Bunny, Dani, Anna, Bello, Tina, Micione, Sciacchi, Claudio, Alize, basta. Grazie, grazie Dina, grazie a tutti.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

suavecito y vamos arriba, arriba, arriba, arriba.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.